a song that's really jumping, as the fellas say, it's Squatty Roo, and it's really jumping, la di do, ba ba di di doo di doo da, a boo bi di bi doo di da ba, a boo bi di di bi bi di di da ba.